0: Melama no yogi so mela, Melama no yogi so mela,
1: Melama no yogi so mela.
0: Oro canale,
1: Mela,
0: Amore si resione.